0: c'est Flotteur FM 91.
1: Flotteur FM.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.